0: ragazzo, con che mano?
1: Ragazzo, ti sei promesso come deve essere, siamo attenti,